sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

got blood on your face, a big disgrace, waving your banner.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: morte.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Grazie, invece questa la regaliamo ai nostri amici del gruppo Fans Club di San Vito di Leguzzano. Loro ci sono sempre, questo straccio giallo che ormai sta cambiando colore, perché è diventato un grigione scuro, c'è sempre, nel raggio di un bel po' di chilometri. È una bandiera ormai indispensabile. Allora, questa è Salvador.

morta da uomo, con un fucile in mano. Nelle caserme i generali brindavano alla vittoria con bicchieri colmi di sangue.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora con

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bam bam bam.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì, temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli.

mai più. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Stay ready for this.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Senti, non si cammina ad occhi chiusi. E alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Radio Ascoli e da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La vendemmia in primo piano, ora si cambia, le raccolte anticipate, le rese sono in calo, le temperature elevate e la carenza idrica hanno inciso sui raccolti, produttori ottimisti sulla qualità, attesa per il responso del mercato, controlli continui sul momento in cui si staccano le uve. Dal consorzio sulla promozione servono nuove strategie, è ora di dire, una campagna di ascolto che prende il via, così Bernetti dell'INPT. Stop al modello unico, aggiunge, le denominazioni hanno priorità ma target diversi. Ad Ascoli vanno bene i turisti.

0: Tori compensano il saldo naturale in rosso, Ancona in espansione rispetto alle altre province della regione. In sei mesi appena 3.712 culle, al minimo dal dopoguerra. Festa per i 5 anni di fidanzamento prima del tragico schianto in auto. Elenia Osimi, borsista al comune di Offida, è morta a 28 anni dopo un incidente che non le ha lasciato scampo. I colleghi raccontano, ci ha detto ci vediamo lunedì, però poi è accaduto l'irreparabile. I familiari attendono ora dalla magistratura teramana il rilascio della SASMA per procedere con i funerali della giovane purtroppo scomparsa. Emozioni allo Squarcia, il concorso ippico Città di Ascoli regala spettacolo. A suggellare l'edizione è stato il Gran Premio Panichi con il successo di Alberto Zorzi in sella Runa d'Eclipse. Applausi al musical equestre con Jessica Notaro. Complessivamente il montepremi della 3 giorni di gare ha raggiunto gli 80.000 euro. L'appello di CGIL per imprese e famiglie, il caro carburante è un macigno, parola del segretario De Grazia. Dobbiamo sperare nella pace in Medio Oriente, dice, ma a lungo termine la situazione mostra la necessità di investire sulle rinnovabili. Anche comuni e regioni devono abbassare la testa. San Benedetto, ribalta internazionale per il circolo nautico sanbenedettese, il campionato mondiale al si chiude con il trionfo degli australiani di Aftershock, un importante veicolo di promozione per tutto il territorio. I topi nella Pinetina in centro, il comune istituisce la task force. Muzzi dice coinvolgiamo Piceno Ambiente, mercoledì sopralluogo per tappare buche e installare delle esche. Dobbiamo anche sensibilizzare i locali al corretto conferimento dei rifiuti organici. In 10.000 si rivolgono ai servizi sociali, richieste raddoppiate sulla disabilità. 6 anni fa erano poco più di 1.000 gli assistiti, poi sono state attivate nuove aree di intervento. Giochi sicuri in parchi e giardini, le ispezioni in 33 aree da parte del comune, le verifiche seguite secondo la normativa europea sulla manutenzione degli spazi. Più verde in tutte le zone della città, riforestazione contro il caldo afoso, a caccia di 1,6 milioni per bici, plan e pumps, ma anche per espropri di edifici abbandonati che siano pericolosi. I titoli dedicati allo sport, apriamo col calcio, l'Ascoli si gode il suo Siripo con numeri e impatto da top, la doppietta contro l'Avellino consacra il valore dell'esterno bianconero, un lusso per la categoria. Il mattatore del match ha commentato, questo pubblico fa la differenza, è bello giocare qui. Adesso 2 settimane di sosta per recuperare, la pausa per le nazionali permetterà a Tomei di collaudare tutti i meccanismi. I tifosi con la città che impazzisce per il picchio, la vittoria di sabato davanti ad una cornice di 14.000 spettatori ha alzato ancora le ambizioni. Negli occhi della tifoseria ci sono le iniziative dei singoli e la coralità di un gioco che resta spettacolare. L'esperto difensore, il tesseramento di Venuti, un grande appunto aspettative su questo giocatore ex Samp verso la firma del contratto per il difensore che dovrebbe andare di fatto a sostituire il terzino Alagna infortunato. Ora sarà fondamentale per il futuro la gestione della lunga pausa. La crisi della Samp in Serie C, un bivio per i rossoblù, oggi vietato sbagliare in casa della Pianese, ore 20:30, il tecnico Boscaglia si gioca pure il suo futuro. La Pianese invece cerca il riscatto dopo un inizio difficile, la formazione toscana come quella rossoblù non vive un buon momento. Ancora calcio per l'Atletico Ascoli, muro gol per mandare KO la Triestina, i bianconeri sbloccano subito la gara, poi resistono al forcing degli ospiti. Bravi ragazzi, sappiamo soffrire, così mister Seccardini, 3 punti di qualità, commentato, fame e tanto coraggio. Ancora parliamo di Volley Superlega, per la Lube 2 teste in ritorno, anticipato De Nikolov, dopo la delusione della Bulgaria fuori dall'Europeo anche l'ucraino di Tonkonov. Civitanova si prepara ora ad affrontare i test Fisoman Macerata e Juasa Grottazzolina. È tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa, da parte mia grazie per averci seguito, appuntamento a più tardi con l'informazione locale.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In Germania ancora un duro colpo al partito del cancelliere Merz dopo il voto del fine settimana. L'ultradestra di Alternativa für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il 38,2% dei voti. La CDU per la prima volta non entra nel Parlamento del Land. Bene la sinistra, Linke, ha conquistato Berlino. Merz, pur ammettendo il disastro, non molla e dice: mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese. Commissione elettorale centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Si profila la conferma delle formazioni legate al presidente Putin. Mondo della politica che si interroga dopo l'annuncio della premier Meloni del tetto per gli alunni stranieri nelle scuole italiane e del divieto di indossare il burka in classe. I presidi si dicono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalzano dall'opposizione. Si chiusa intanto la kermesse della base del Movimento 5 Stelle. Nova Conte e il no al riarmo sancito dal 91% dei voti. Greggio in calo questa mattina dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano oggi alimentati da un certo ottimismo in vista del prossimo vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping, che si terrà giovedì a Washington, incoraggiati anche dalle dichiarazioni del presidente americano che si è detto disponibile a incontrare l'omologo iraniano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di questa settimana. Il Papa all'Angelus ieri da Piazza San Pietro, salutando la città di Pescantina, dove si svolge l'evento al monumento dedicato agli ex internati, dice: non bisogna dimenticare ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato. Oggi pomeriggio al via i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, li aprirà come al solito l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Lo sport, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 sull'Atalanta, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle della curva bianconera durante il minuto di silenzio per Mazzola, i cui funerali verranno celebrati nel pomeriggio a Milano. Il Milan vince 2-0 sul Lecce. È tutto, torniamo insieme alle 10.

Programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Radio Ascoli e da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La vendemmia in primo piano, ora si cambia, la raccolta è anticipata, le rese sono in calo. Le temperature elevate e la carenza idrica hanno inciso sui raccolti. Produttori ottimisti sulla qualità, attesa per il responso del mercato. Controlli continui su un momento in cui si staccano le uve. Dal consorzio sulla promozione servono nuove strategie, è ora di dire, una campagna di ascolto che prende il via, così Bernetti dell'INPT. Stop al modello unico, aggiunge, le denominazioni hanno priorità ma target diversi. Ad Ascoli vanno bene i turisti, ma anche gli ascolani tornino ad acquistare. Commercianti promuovono le idee dell'Arengo, ma chiedono più parcheggi. Altro aspetto da risolvere, migliorare l'accesso alle zone più caratteristiche. D'accordo a valorizzare attività che propongono prodotti del Piceno. Tra le soluzioni proposte, più franchising e negozi che però siano monomarca. Bar, ristoranti e

0: La teramana e il rilascio della Sasma per procedere con i funerali della giovane purtroppo scomparsa. Emozioni allo squarcio, il concorso ippico Città di Ascoli regala spettacolo. A suggellare l'edizione è stato il Gran Premio Panichi con il successo di Alberto Zorzi in sella Runa d'Eclipse. Applausi al musical equestre con Jessica Notaro. Complessivamente il montepremi della tre giorni di gare ha raggiunto gli 80.000 euro. L'appello di CGIL per imprese e famiglie, il caro carburante è un macigno, parola del segretario De Grazia. Dobbiamo sperare nella pace in Medio Oriente, dice, ma a lungo termine la situazione mostra la necessità di investire sulle rinnovabili. Anche i comuni e regioni devono abbassare la testa. San Benedetto, ribalta internazionale per il circolo nautico san benedettese. Il campionato mondiale si chiude con il trionfo degli australiani di Aftershock, un importante veicolo di promozione per tutto il territorio. I topi nella Pinetina in centro, il comune istituisce la task force. Muzzi dice: coinvolgiamo Piceno Ambiente, mercoledì sopralluogo per tappare buche e installare delle esche. Dobbiamo anche sensibilizzare i locali al corretto conferimento dei rifiuti organici. In 10.000 si rivolgono ai servizi sociali, richieste raddoppiate sulla disabilità. 6 anni fa erano poco più di 1.000 gli assistiti, poi sono state attivate nuove aree di intervento. Giochi sicuri in parchi e giardini, le ispezioni in 33 aree da parte del comune, le verifiche seguite secondo la normativa europea sulla manutenzione degli spazi. Più verde in tutte le zone della città, riforestazione contro il caldo afoso, a caccia di 1,6 milioni per biciplan e pumps, ma anche per espropri di edifici abbandonati che siano pericolosi. I titoli dedicati allo sport, apriamo col calcio, l'Ascoli si gode il suo Siripo con numeri e impatto da top, la doppietta contro l'Avellino consacra il valore dell'esterno bianconero, un lusso per la categoria. Il mattatore del match ha commentato: questo pubblico fa la differenza, è bello giocare qui. Adesso 2 settimane di sosta per recuperare, la pausa per le nazionali permetterà a Tomei di collaudare tutti i meccanismi. I tifosi con la città che impazzisce per il picchio, la vittoria di sabato davanti ad una cornice di 14.000 spettatori ha alzato ancora le ambizioni. Negli occhi della tifoseria ci sono le iniziative dei singoli e la coralità di un gioco che resta spettacolare. L'esperto difensore, il tesseramento divenuti, un grande appunto aspettative su questo giocatore ex Samp verso la firma del contratto per i difensori che dovrebbe andare di fatto a sostituire il terzino Alagna infortunato. Ora sarà fondamentale per il futuro la gestione della lunga pausa. La crisi della Samp in Serie C, un bivio per i rossoblù, oggi vietato sbagliare in casa della Pianese, ore 20:30, il tecnico Boscaglia si gioca pure il suo futuro. La Pianese invece cerca il riscatto dopo un inizio difficile, la formazione toscana come quella rossoblù non vive un buon momento. Ancora calcio per l'Atletico Ascoli, muro gol per mandare KO la Triestina, i bianconeri sbloccano subito la gara, poi resistono al forcing degli ospiti. Bravi ragazzi, sappiamo soffrire, così mister Seccardini, 3 punti di qualità, commentato, fame e tanto coraggio. Ancora parliamo di Volley Superlega, per la Lube 2 teste in ritorno, anticipato di Nikolov, dopo la delusione della Bulgaria fuori dall'Europeo anche l'ucraino di Tonkonov. Civitanova si prepara ora ad affrontare i test Fisomen Macerata e Juasa Grottazzolina. È tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa, da parte mia grazie per averci seguito, appuntamento a più tardi con l'informazione locale.
1: Radio Ascoli.

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Questa è Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Guerra in Ucraina. Nella notte i russi hanno lanciato un massiccio attacco contro la città di Lozowawa nella regione di Kharkiv, colpite anche infrastrutture legate alla ferrovia. E da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Fabio Panetta. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale, dice, sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno confermare le loro analisi. Per questo, ha proseguito, gli istituti centrali devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati in un ambiente di cambiamenti rapidi, difficili da valutare. Il nuovo colpo al partito del cancelliere tedesco Merz. Dopo le elezioni del fine settimana, l'ultradestra di Alternative for Deutschland vince nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti, ottenendo 32 seggi. La CDU, per la prima volta nella sua storia, non entra nel parlamentino, successo della sinistra che conquista Berlino. Merz, pur ammettendo quello che ha definito un disastro, afferma: assumo le mie responsabilità, ma vorrei portare avanti il paese. Greggio in calo dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano leggermente positivi oggi, alimentati da un certo ottimismo in vista del prossimo vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping, che si terrà giovedì a Washington, e anche incoraggiati dalle dichiarazioni sempre del presidente americano, che si è detto disponibile a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite questa settimana. Blitz anticamorra dei carabinieri, 34 le persone arrestate, ritenute gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16 l'introduzione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, prevista per sabato 12 dicembre. Lo sport con il calcio: la Juve riparte in campionato e vince 2-0 contro l'Atalanta. Bene in campo, male sugli spalti. Cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per la morte di Mazzola, i cui funerali verranno celebrati nel pomeriggio a Milano. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 11.
2: Radio Ascoli.

0: sia felice.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Ammette il disastro ma afferma vado avanti il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Land di Mecklenburg-Pomeriana e nella città-stato di Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere la CDU a scapito dei partiti di estrema destra e sinistra. Alternativa for Deutschland vince nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti, successo della sinistra della Linke invece a Berlino. La Commissione elettorale centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Si profila la conferma delle formazioni legate al presidente Putin. Da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Panetta: frammentazione geopolitica e intelligenza artificiale sono le vere sfide per le banche centrali. I nuovi scenari globali della geopolitica mettono alla prova la credibilità e la resilienza delle istituzioni. In particolare, ha spiegato, il boom dell'intelligenza artificiale ridisegna l'economia e impone pragmatismo sui tassi di interesse. Due operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di droga a Roma, nel quartiere Quarticciolo, arrestate 24 persone, sequestrate 1000 dosi di droga tra crack, cocaina e hashish. Blitz antidroga anche nel napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casoria. Greggio in calo dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano oggi alimentati da un certo ottimismo vista la possibilità dell'incontro giovedì tra Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il Papa L'Angelus da Piazza San Pietro ieri ha salutato la città di Pescantina, dove si svolge un evento al monumento dedicato agli ex internati. Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato, le parole del pontefice. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16 l'introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli per questo nuovo aggiornamento informativo locale. La giunta comunale di Ascoli ha emanato nuove regole per incentivare le attività commerciali. Il piano andrà a breve al vaglio del consiglio comunale. I commercianti approvano la direzione ma chiedono un potenziamento strategico dei parcheggi al fine di agevolare il ritorno agli acquisti da parte anche degli ascolani. È ancora grande il dolore nel Piceno per il drammatico incidente avvenuto a Castel di Lama. Un anziano di 87 anni è stato travolto e ucciso sulla carreggiata. L'automobilista coinvolto si è subito fermato sotto shock per prestare i soccorsi all'uomo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Potrebbe essere rilasciata oggi dall'autorità giudiziaria la salma di Elenia Osimi, una ragazza di 28 anni residente a Offida, borsista negli uffici comunali, che purtroppo ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Sant'Omero. L'auto sulla quale viaggiava insieme al fidanzato, rimasto gravemente ferito, è uscita di strada schiantandosi contro un albero. La tragedia è avvenuta proprio mentre la coppia rientrava dai festeggiamenti per il loro quinto anniversario insieme. Profondo il cordoglio espresso dal sindaco e dalla cittadinanza per la prematura scomparsa della giovane. Contrasto alla povertà al centro dello sviluppo sostenibile, oggi tavolo regionale ad Ancona presso il CSV Marche ETS. L'iniziativa è promossa dalla Regione Marche in collaborazione col terzo settore, un tavolo strategico di ascolto, confronto e apprendimento dedicato ad una lettura integrata delle diverse forme di povertà. Parliamo di comunanze agrarie e cooperative di comunità, quale futuro per i territori delle aree interne? È questo il titolo dell'interessante convegno che si terrà venerdì alle 15 presso la sala polivalente Area SAE di Spelunga di Arquata del Tronto. Sentiamo la responsabile delle politiche per le aree interne della CGL nazionale, Laura Mariani, che ha parlato dell'importanza di un confronto attivo su tematiche che riguardano l'impoverimento e lo spopolamento delle aree interne.
3: Come CGL noi siamo molto impegnati sul tema delle aree interne, perché molto spesso si assiste a dibattiti accademici confinati in adempimenti formali, approcci geografici, demografici. Noi invece rovesciamo questa prospettiva e parliamo di diritti, di uguaglianza dei cittadini, di qualità democratica del paese, perché guardiamo a quasi 4.000 comuni, al 58% della superficie nazionale, a più di 13 milioni di persone, che sono cifre, ci fanno capire che come si paga il prezzo di decenni di disinvestimenti, di

0: asilo, ci saranno le nuove norme sui diritti dei migranti. La pagina sportiva, grande festa al Del Duca con i bianconeri di Tomei che hanno superato l'Avellino con un netto 3-1 nella quinta giornata di campionato. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti, il Picchi ha ribaltato il match nella ripresa grazie ad un'autorete di Errici ed uno straripante Silipo, autore di una splendida doppietta. I tre punti rilanciano l'Ascoli in classifica, ma adesso ci saranno due settimane di stop e la necessità di non perdere il ritmo partita. Resta alta l'attenzione per il tesseramento di Venuti, l'esperto difensore ex Samp va verso la firma del contratto in bianconero per sostituire l'infortunato Alagna. In Serie C, vietato sbagliare per la Samp, nel primo posticipo del lunedì cerca oggi di riscattarsi contro la Pianese, fischio d'inizio alle 20:30. Serve una vittoria per scacciare la crisi ed evitare ribaltoni in panchina. In Serie D, seconda vittoria casalinga consecutiva per i ragazzi di Seccardini. Al Di Ridolfi di Venarotta basta una rete di Muro nel primo tempo per superare lo Sporting Trestina per 1-0. Con questo successo l'Atletico sale a quota 7 punti, conquistando il quinto posto in classifica. Chiudiamo con il tiro con l'arco, il Piciano vola sul tetto d'Italia. Ai campionati italiani individuali svoltisi in Veneto, l'ascolano Scancella si è laureato campione italiano nella categoria storico libero. Sul podio anche Giuseppe Capponi, terzo, e Gabriele Pizzingrilli di Spinetoli, che ha raggiunto il bronzo nel ricurvo moderno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: In Blu 2000 News.
1: Da domani 89esima edizione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove approderanno i grandi temi delle crisi internazionali, quella del Golfo in primis, con Trump che si dice pronto a parlare con il presidente iraniano Pezeshkian, e anche quella ucraina con il faccia a faccia previsto con Zelensky. In questi giorni negli Stati Uniti anche la visita del presidente Xi Jinping, che giovedì vedrà l'omologo statunitense. Ammette il disastro, ma afferma: vado avanti, il cancelliere tedesco Merz, dopo l'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere il suo partito, la CDU, a scapito dei partiti di estrema destra e di estrema sinistra. Alternativa for Deutschland vince nel secondo land dell'Ovest, successo della sinistra della Linke che conquista la città-stato di Berlino. Da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Panetta: frammentazione geopolitica e intelligenza artificiale sono le vere sfide per le banche centrali. In particolare l'intelligenza artificiale è destinata a trasformare produttività e crescita modificando il mercato del lavoro. Il mondo della politica si interroga dopo l'annuncio della Premier Meloni del tetto per gli alunni stranieri e del divieto di indossare il burqa in classe. I presidi si dicono preoccupati, norme inapplicabili, dicono, non possiamo cacciare gli studenti. Due operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di droga. A Roma, nel quartiere Quarticciolo, arrestate 24 persone, sequestrate circa 1000 dosi di stupefacenti tra crack, cocaina e hashish. Blitz antidroga anche nel napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casoria. È risultato al di sotto del limite cut-off alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale di guardia di Milano su Daniel Maltini, il calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso fine settimana a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste ferite lievemente 5 persone. La polizia locale gli aveva ritirato la patente perché risultato positivo all'etilometro. Ed è tutto per questa edizione flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
2: Radio Ascoli.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati a Realtà Locali da Verusca Cestarelli. Tra comunanze agrarie e cooperative di comunità, quale futuro per i territori delle aree interne? È questo il tema al centro del convegno organizzato dalla CGL che si terrà presso la sala polivalente Aria SAE di Spelonga, d'Arquata del Tronto, venerdì 25 settembre dalle ore 15. Un momento di incontro e confronto per parlare di esperienze territoriali di collettività e cooperazione con tavole rotonde, incontri e l'intervento di relatori che parleranno proprio del futuro delle aree interne e di queste esperienze di comunità e condivisione. In apertura sentiamo il commento di Luana Agostini, segretaria provinciale della CGL di Ascoli.
2: Abbiamo promosso questa iniziativa che si svolgerà il 25 di settembre a Spelonga di Arquata, partendo dal concetto dei domini collettivi, le comunanze agrarie che sono particolarmente presenti nel nostro territorio marchigiano e nella nostra provincia. Si tratta di beni collettivi che hanno un'origine che addirittura risale a prima dell'Unità d'Italia. Per contribuire al dibattito che sta interessando il nostro territorio sulla ricostruzione post-sisma e le aree interne, abbiamo pensato di invitare una serie di persone, tra cui esperienze dirette di comunità agrarie e di cooperative di comunità e associazioni ed esperti, per discutere tutte insieme sulla possibilità che questi paesi e queste comunanze agrarie possano eventualmente fare una scelta che ridia uno slancio economico al territorio attraverso le cooperative di comunità.
1: Cooperative di comunità e comunanze agrarie che rappresentano uno snodo cruciale per lo sviluppo delle aree interne. Le comunanze sono antiche istituzioni nate per gestire proprietà collettive a beneficio di una specifica comunità locale, mentre le cooperative di comunità sono di fatto imprese sociali nate per rispondere ai bisogni di un territorio, unendo cittadini che possano produrre insieme beni e servizi che possano proprio migliorare la qualità della vita locale. A differenza però delle cooperative tradizionali, l'obiettivo delle cooperative di comunità non è ovviamente il profitto dei soci, ma il benessere dell'intera comunità. Di queste esperienze parliamo con Marzio Mozzetti della cooperativa di comunità Radici ed Ali di Amatrice e Accumuli. Qual è il senso dunque di questa esperienza?
3: La cooperativa di comunità Radici Ali è nata per rispondere a una richiesta della collettività. Lo spopolamento, il declino economico praticamente dei nostri territori di Amatrice e Accumuli, e avevano bisogno, diciamo, di una risposta, e attraverso questa cooperativa, che si occupa anche di finalità civiche e di utilità sociale, speriamo di dare un nuovo slancio alla vita delle nostre comunità locali, più che altro attraverso la gestione di beni collettivi, la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e tradizionali, e anche una creazione di opportunità lavorative sul territorio. Per il momento siamo impegnati nel progetto Radici Future, che è curato da Coop Culture, e in cui ci sono 6 comuni del territorio che vanno da Accumuli, Amatrice fino ad arrivare a Leonessa, e poi siamo impegnati in altri progetti che riguardano ad esempio San Giovanni, che è una frazione delocalizzata del comune di Accumuli, con il quale stiamo facendo un percorso con gli abitanti, e San Fortunato, che è un'area recuperata, e quindi con queste aree contiamo anche di fare del turismo che però poi risponda a esigenze, diciamo, di un turismo che sia lento e quindi non delle grandi masse.
1: Collettività e cooperazione sono dunque al centro dell'azione delle cooperative di comunità, come raccontava Marzio Mozzetti ai nostri microfoni. Sentiamo adesso Verusca Citeroni della cooperativa di comunità del Ceresa di Rocca Fluvione.
4: Abbiamo costituito 8 anni fa questo soggetto mutualistico al fine di dare un contributo alla ricostruzione immateriale di quei territori, alla ricostruzione delle comunità, prima ancora che della ricostruzione materiale delle case, e di dare opportunità lavorative a chi aveva deciso di restare, di ritornare o semplicemente di venire a vivere in questo pezzo di Appennino. E lo abbiamo fatto con la partecipazione di cittadini, cittadine, associazioni, piccole aziende agricole, persone già attive nelle comunanze agrarie, in un territorio, quello del Ceresa, che è il nostro territorio di riferimento e che è incastonato tra due parchi nazionali, il Parco dei Monti della Laga e il Parco dei Sibillini. Abbiamo recuperato chilometri e chilometri di sentieristica, abbiamo avviato un progetto di summer camp per i bambini nelle aree SAE di Arquata, abbiamo promosso i prodotti tipici del territorio, delle piccole aziende agricole, ma soprattutto, diciamo, in questi anni la nostra attività prevalente riguarda la cura del verde e ancora più nello specifico il recupero di castagneti abbandonati.
1: Il tema delle aree interne resta dunque al centro del dibattito, con un'attenzione particolare che deve essere portata a quelle che sono forme proprio di collettività e cooperazione, come le comunanze agrarie e le cooperative di comunità, che sono già attive molto sul nostro territorio, con esperienze che oggi abbiamo raccontato a realtà locali. Quali dunque gli obiettivi, le prospettive future? Sentiamo Laura Mariani, che è responsabile delle politiche per le aree interne della CGIL nazionale.
5: Come CGIL noi siamo molto impegnati sul tema delle aree interne, perché molto spesso si assiste a dibattiti accademici confinati in adempimenti formali, approcci geografici, demografici. Noi invece rovesciamo questa prospettiva e parliamo di diritti, di uguaglianza dei cittadini, di qualità democratica del paese, perché guardiamo a quasi 4.000 comuni, al 58% della superficie nazionale, a più di 13 milioni di persone, che sono cifre e ci fanno capire che come si paga il prezzo di decenni di disinvestimenti, di tagli lineari, di uno stato sociale desertificato, perché non si resta dove manca lavoro dignitoso, dove mancano ospedali e scuole. In molti di questi territori, peraltro, le fragilità sono multidimensionali, perché da un lato sommano il disagio delle aree interne a quelle delle aree montane, tempi di percorrenza infiniti per raggiungere i servizi, l'isolamento, il calo demografico drammatico, e dall'altro la ferita profonda della mancata ricostruzione, perché il terremoto ha colpito aree che erano già fragili e ha trasformato lo spopolamento preventivo in un esodo forzato.
1: Dove è possibile andare a cercare e trovare le risposte adatte per rispondere a tutte quelle necessità che lei ha elencato?
5: Per noi serve una politica di sistema. L'obiettivo strategico della CGIL è molto netto: dobbiamo pretendere un cambio di marcia, passare da una logica straordinaria a una strategia strutturale basata sulle risorse ordinarie del bilancio pubblico, perché la coesione non si fa con i progetti sporadici, ma finanziando spesa corrente e servizi quotidiani e individuando linee di sviluppo economico che creino lavoro e occupazione.
1: Quali sono dunque le azioni necessarie da compiere affinché si combatta concretamente lo spopolamento e possano essere portati sempre più servizi nelle aree interne, e come è possibile sostenere il modello di sviluppo delle comunanze agrarie e delle cooperative di comunità?
5: Intanto l'inversione dello spopolamento deve avvenire facendo convergere i finanziamenti innanzitutto sui servizi essenziali, misurandone la fruibilità per cogliere le disuguaglianze e curare quella che è una vera e propria emorragia. Noi rivendichiamo un principio di prossimità territoriale come garanzia per ogni cittadino di fruire dei servizi in tempi compatibili con la vita, trasformando la geografia fisica in una vera e propria geografia dei diritti.
1: Quali sono dunque le strategie da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi di cui lei parla?
5: Le strategie di sviluppo locale devono essere complementari agli interventi infrastrutturali per rimuovere la tendenza depressiva, perché lo sviluppo non può, come è stato finora, essere calato dall'alto con strade uniformi, ma deve partire dalle vocazioni locali, riattivando le economie locali, creando lavoro stabile e qualità, legando anche alla manutenzione del territorio, alla cultura, senza però costituire un alibi di arretramento, di finanziamento e di investimento investimento nel perimetro centrale. E poi bisogna rafforzare la capacità amministrativa, aumentando il personale dei comuni, degli enti locali coinvolti, garantendo, diciamo, il protagonismo degli attori del territorio e delle parti sociali.
1: Un'alleanza strategica dunque tra tradizione e innovazione sociale per contrastare lo spopolamento, restituendo centralità economica e occupazionale alle aree interne del territorio e andando proprio a valorizzare queste esperienze di cooperative, di comunità e di comunanze agrarie. Se ne parlerà, lo ricordiamo ancora una volta, venerdì 25 dalle 15 presso la sala polivalente Aria Sai di Spelunga d'Arquata del Tronto, grazie all'impegno di CGL che ha organizzato questo evento in cui si confronteranno varie realtà locali sulle esperienze territoriali e le possibilità di sviluppo con uno sguardo alle prospettive future. Io ringrazio i miei ospiti per essere intervenuti, voi per averci ascoltato, Stefania Mistichelli per la collaborazione, ricordandovi in chiusura che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli a tutti voi, grazie per l'ascolto.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuova sconfitta per la CDU del cancelliere Merz nel voto di ieri in Germania. In Russia vincono i partiti vicino a Putin. Assemblea delle Nazioni Unite a New York, la crisi del Golfo in primo piano, Ucraina, nuova notte di raid. Perplessità dei presidi sul limite alla presenza di studenti stranieri in classe annunciato dalla Premier Meloni. Il tema delle vocazioni al centro stamane dell'udienza di Papa Leone alle Clarisse. Nel pomeriggio al via i lavori del Consiglio Episcopale CEI. E apriamo dunque con la nuova sconfitta per la CDU del cancelliere tedesco Merz, che nonostante tutto annuncia vado avanti. Marco Burini.
2: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta. Mentre per la seconda volta, dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un Land. In Mecklenburg-Pomerania la coppia Hohmann-Schult stravince con oltre il 38%, ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini, linea allo studio.
1: La guerra nel Golfo, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea ONU. Intanto gli Stati Uniti hanno fermato il Blitz contro gli Houthi. Massimiliano Cochi.
3: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times, raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora in Israele, nel giorno dello Yom Kippur, al tempo di guerra. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Oggi è il giorno più sacro del calendario ebraico, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione e del digiuno. Fino al tramonto di questa sera Israele si ferma, chiuse le strade, chiusi i negozi e chiuso l'aeroporto di Tel Aviv. Non si fermano le operazioni dell'esercito israeliano, continuano perquisizioni e arresti a Bidul, villaggio a 10 km da Gerusalemme, dove abitava il palestinese che ieri ha sparato e ucciso un cittadino israeliano vicino ad un insediamento ebraico nei territori palestinesi. Ora è stato arrestato. Scontri a fuoco stamattina anche a Khan Yunes, nella striscia di Gaza, dove due giorni fa sono stati uccisi dall'avanzata israeliana altri tre miliziani di Hamas. Sul fronte col Libano, secondo fonti di stampa locali, l'aviazione israeliana ha colpito un villaggio del distretto di Tiro nelle prime ore dell'alba, mentre il leader di Hezbollah, in un videomessaggio registrato, ha ripetuto ieri che la resistenza armata è l'unica strada per liberare il Libano dalle forze occupanti israeliane. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: L'intelligenza artificiale generativa si sta diffondendo a una velocità eccezionale, producendo profondi cambiamenti. Così il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, partecipando a Kiev alla conferenza della Banca Centrale Ucraina. Chiara Placenti.
5: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro e imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duratura vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il governo fissa un tetto sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi e si prepara a varare un provvedimento, ma resta il nodo dell'applicazione nei territori dove le percentuali sono più alte. I presidi intanto avvertono: difficile fissare un tetto rigido. Il servizio è di Raffaella Frullone.
6: Un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori degli alunni con gravi problemi di inserimento, il divieto di burka e niqab a scuola sono alcuni dei provvedimenti a cui lavora il governo, annunciati dalla premier Meloni.
7: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole.
6: La questione non è nuova, già nel 2010 una circolare dell'allora ministro Gelmini fissava al 30% la quota massima per classe, ma la disposizione era rimasta in gran parte sulla carta, soprattutto nei territori a più alta presenza di famiglie straniere. Ed è proprio qui che sollevano criticità i presidi, secondo cui rispettare un tetto rigido in alcune zone è molto difficile. Non possiamo certo mandarli via, avverte il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli, e nemmeno obbligarli ad andare troppo lontano da casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca con il blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo a Roma. Ci racconta tutto Alessio Orlandi.
8: Per mascherare l'attività di spaccio, un quarantenne italiano e una ragazza appena maggiorenne si scambiavano baci ed effusioni in strada. Un tunisino di 22 anni invece, per evitare i controlli, aveva nascosto in bocca due lamette avvolte in una bustina di plastica. La settimana precedente, con lo stesso stratagemma, era finito in ospedale scampando alle manette. Sono tre delle 24 persone di diverse nazionalità arrestate dai carabinieri in un blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo, periferia est della capitale. L'operazione è scattata con la chiusura a tenaglia dei punti d'ingresso delle piazze della zona. Sequestrate circa 1000 dosi di droga, tra crack, cocaina e hashish, e denaro contante ritenuto frutto dello spaccio. Controlli rafforzati anche intorno al quartiere Squilino e alla stazione Termini. La polizia ha identificato 200 persone. Di queste, 6 sono state arrestate, 4 hanno ricevuto un ordine di allontanamento perché irregolari. Nel mirino anche diversi esercizi commerciali intorno allo scalo ferroviario. Nel deposito alimentare di un negozio e nel magazzino di un altro è stata scoperta un'infestazione di topi e la presenza di blatte. Entrambi sono stati chiusi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Blitz antidroga anche a Caivano e Casoria in provincia di Napoli, 34 gli arrestati, tutti legati ai clan locali. Ed ora voltiamo pagina. Il tema delle vocazioni tra le parole dell'incontro tra Papa Leone e le Clarisse. Rita Salerno.
9: Le vocazioni non nascono dall'applicazione di strategie organizzative né da campagne studiate a tavolino, ma dalla preghiera, dalla familiarità con il Vangelo, dal silenzio, dal sapersi accogliere con le proprie imperfezioni. Papa Leone XIV incontra le partecipanti all'assemblea della Federazione delle Monache Clarisse Cappuccine d'Italia in Vaticano. Nel discorso il pontefice affronta un tema importante, quello della formazione sia iniziale che permanente. Formatevi e formate ad una clausura vissuta in spirito di comunione profonda tra voi e con la Chiesa. È la raccomandazione di Papa Leone, che invita le monache a coltivare lo spazio del silenzio in una società dominata dalla fretta e dal rumore, senza per questo aver timore di perdere l'attimo fuggente. Con quella di oggi si apre una settimana intensa per Papa Leone XIV, che culminerà nel viaggio in Francia, dove si fermerà fino a lunedì 28. Da Roma, Rita Salerno.
1: Le testate che sono state escluse dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, hanno deciso oggi di fare causa a Trump. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali si svolgeranno alla Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45, atteso un grande numero di tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni e mondo dello sport che arriveranno anche dall'estero. Oggi si aprono nel pomeriggio alle 16 i lavori del Consiglio Episcopale della CEI con l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Ed è tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
10: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli per questo nuovo aggiornamento informativo locale. La giunta comunale di Ascoli ha emanato nuove regole per incentivare le attività commerciali. Il piano andrà a breve al vaglio del consiglio comunale. I commercianti approvano la direzione ma chiedono un potenziamento strategico dei parcheggi al fine di agevolare il ritorno agli acquisti da parte anche degli ascolani. È ancora grande il dolore nel Piceno per il drammatico incidente avvenuto a Castel di Lama. Un anziano di 87 anni è stato travolto e ucciso sulla carreggiata. L'automobilista coinvolto si è subito fermato sotto shock per prestare i soccorsi all'uomo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Potrebbe essere rilasciata oggi dall'autorità giudiziaria la salma di Elenia Osimi, una ragazza di 28 anni residente a Offida, borsista negli uffici comunali, che purtroppo ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Sant'Omero. L'auto sulla quale viaggiava insieme al fidanzato, rimasto gravemente ferito, è uscita di strada schiantandosi contro un albero. La tragedia è avvenuta proprio mentre la coppia rientrava dai festeggiamenti per il loro quinto anniversario insieme. Profondo il cordoglio espresso dal sindaco e dalla cittadinanza per la prematura scomparsa della giovane. Contrasto alla povertà al centro dello sviluppo sostenibile, oggi tavolo regionale ad Ancona presso il CSV Marche ETS. L'iniziativa è promossa dalla Regione Marche in collaborazione col terzo settore, un tavolo strategico di ascolto, confronto e apprendimento dedicato ad una lettura integrata delle diverse forme di povertà. Parliamo di comunanze agrarie e cooperative di comunità, quale futuro per i territori delle aree interne? È questo il titolo dell'interessante convegno che si terrà venerdì alle 15 presso la sala polivalente Area SAI di Spelunga di Arquata del Tronto. Sentiamo la responsabile delle politiche per le aree interne della CGL nazionale, Laura Mariani, che ha parlato dell'importanza di un confronto attivo su tematiche che riguardano l'impoverimento e lo spopolamento delle aree interne.
2: Come CGL noi siamo molto impegnati sul tema delle aree interne, perché molto spesso si assiste a dibattiti accademici confinati in adempimenti formali, approcci geografici, demografici. Noi invece rovesciamo questa prospettiva e parliamo di diritti, di uguaglianza dei cittadini, di qualità democratica del paese, perché guardiamo a quasi 4.000 comuni, al 58% della superficie nazionale, a più di 13 milioni di persone, che sono cifre, ci fanno capire che come si paga il prezzo di decenni di disinvestimenti, di tagli lineari, di uno stato sociale desertificato, perché non si resta dove manca lavoro dignitoso, dove mancano ospedali e scuole.
1: Questo era l'intervento di Laura Mariani, responsabile delle politiche per le aree interne di CGL, che sarà ospite della puntata che Realtà Locali dedicherà proprio al tema delle comunanze agrarie, delle cooperative di comunità. Insieme a lei l'intervento di Verusca Citeroni, cooperativa di comunità del Ceresa di Rocca Fluvione, e Luana Agostini, segretaria provinciale CGL di Ascoli, nell'ambito della puntata di Realtà Locali, già disponibile in podcast sul nostro sito. Oggi pomeriggio alle 18 ad Ascoli, presso la bottega del terzo settore, si terrà il primo appuntamento del Festival del Sociale. Al centro del dibattito, intitolato Accoglienza e nuovo patto europeo su immigrazione e asilo, ci saranno le nuove norme sui diritti dei migranti. La pagina sportiva, grande festa al Del Duca con i bianconeri di Tomei che hanno superato l'Avellino con un netto 3-1 nella quinta giornata di campionato. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti, il picchio ha ribaltato il match nella ripresa grazie ad un'autorete di Ricci ed uno straripante Silipo, autore di una splendida doppietta. I tre punti rilanciano l'Ascoli in classifica, ma adesso ci saranno due settimane di stop e la necessità di non perdere il ritmo partita. Resta alta l'attenzione per il tesseramento di Venuti, l'esperto difensore ex Samp va verso la firma del contratto in bianconero per sostituire l'infortunato Alagna. In Serie C, vietato sbagliare per la Samp, nel primo posticipo del lunedì cerca oggi di riscattarsi contro la Pianese, fischio d'inizio alle 20:30. Serve una vittoria per scacciare la crisi ed evitare ribaltoni in panchina. In Serie D, seconda vittoria casalinga consecutiva per i ragazzi di Seccardini. Al Di Ridolfi di Venarotta basta una rete di Muro nel primo tempo per superare lo Sporting Trestina per 1-0. Con questo successo l'Atletico sale a quota 7 punti, conquistando il quinto posto in classifica. Chiudiamo con il tiro con l'arco, il Pisciano vola sul tetto d'Italia. Ai campionati italiani individuali svoltisi in Veneto, l'ascolano Scancella si è laureato campione italiano nella

in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Ascoli.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

dicono che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora gli errori così grandi

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Germania ammette il disastro ma dichiara vado avanti, così il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Magdeburgo e a Berlino che hanno visto ancora una volta cadere la CDU.
2: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Elif Eralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta. Mentre per la seconda volta, dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un Land. In Mecklenburg-Pomerania la coppia Hohm-Schulte stravince con oltre il 38%, ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini di Nello Studio.
1: Ed ora la guerra nel Golfo. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'assemblea d'ONU che si apre domani. Il presidente americano vedrà anche il presidente ucraino Zelensky e giovedì faccia a faccia tra Trump e Xi nell'assemblea generale dove approderanno i grandi del mondo sui temi delle crisi internazionali. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Così il governatore di Banca Italia, Panetta, nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Due incidenti mortali sul lavoro, un operaio di 57 anni è morto, era un incidente avvenuto in un cantiere in un'azienda nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è ancora in corso di accertamento, un altro operaio è morto a Polesine nella Bassa Parmense, aveva 51 anni, si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po ed è rimasto schiacciato da un macchinario. Ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita ora è distrutta, finirò come Roggero. Queste le dichiarazioni di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Chiudiamo con la notizia che fra circa mezz'ora nella Basilica di Sant'Ambrogio si svolgeranno i funerali di Sandro Mazzola, deceduto qualche giorno fa a 85 anni. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati a Realtà Locali da Verusca Cestarelli. Tra comunanze agrarie e cooperative di comunità, quale futuro per i territori delle aree interne? E questo è il tema al centro del convegno organizzato dalla CGL, che si terrà presso la sala polivalente Aria SAE di Spelonga, d'Arquata del Tronto, venerdì 25 settembre dalle ore 15. Un momento di incontro e confronto per parlare di esperienze territoriali di collettività e cooperazione con tavole rotonde, incontri e l'intervento di relatori che parleranno proprio del futuro delle aree interne e di queste esperienze di comunità e condivisione. In apertura sentiamo il commento di Luana Agostini, segretaria provinciale della CGL di Ascoli.
2: Abbiamo promosso questa iniziativa che si svolgerà il 25 di settembre a Spelonga di Arquata, partendo dal concetto dei domini collettivi, le comunanze agrarie, che sono particolarmente presenti nel nostro territorio marchigiano e nella nostra provincia. Si tratta di beni collettivi che hanno un'origine che addirittura risale a prima dell'Unità d'Italia. Per contribuire al dibattito che sta interessando il nostro territorio sulla ricostruzione post-sisma e le aree interne, abbiamo pensato di invitare una serie di persone, tra cui esperienze dirette di comunità agrarie e di cooperative di comunità e associazioni ed esperti, per discutere tutti insieme sulla possibilità che questi paesi e queste comunanze agrarie possano eventualmente fare una scelta che ridia uno slancio economico al territorio attraverso le cooperative di comunità.
1: Cooperative di comunità e comunanze agrarie che rappresentano uno snodo cruciale per lo sviluppo delle aree interne. Le comunanze sono antiche istituzioni nate per gestire proprietà collettive a beneficio di una specifica comunità locale, mentre le cooperative di comunità sono di fatto imprese sociali nate per rispondere ai bisogni di un territorio, unendo cittadini che possano produrre insieme beni e servizi che possano proprio migliorare la qualità della vita locale. A differenza però delle cooperative tradizionali, l'obiettivo delle cooperative di comunità non è ovviamente il profitto dei soci, ma il benessere dell'intera comunità. Di queste esperienze parliamo con Marzio Mozzetti della cooperativa di comunità Radici ed Ali di Amatrice e Accumuli. Qual è il senso dunque di questa esperienza?
3: La cooperativa di comunità Radici Ali è nata per rispondere a una richiesta della collettività. Lo spopolamento, il declino economico praticamente dei nostri territori di Amatrice e Accumuli, e avevano bisogno, diciamo, di una risposta, e attraverso questa cooperativa, che si occupa anche di finalità civiche e di utilità sociale, speriamo di dare un nuovo slancio alla vita delle nostre comunità locali, più che altro attraverso la gestione di beni collettivi, la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e tradizionali, e anche una creazione di opportunità lavorative sul territorio. Per il momento siamo impegnati nel progetto Radici Future, che è curato da Coop Culture, e in cui ci sono 6 comuni del territorio che vanno da Accumuli, Amatrice fino ad arrivare a Leonessa, e poi siamo impegnati in altri progetti che riguardano ad esempio San Giovanni, che è una frazione delocalizzata del comune di Accumuli, con il quale stiamo facendo un percorso con gli abitanti, e San Fortunato, che è un'area recuperata, e quindi con queste aree contiamo anche di fare del turismo che però poi risponda a esigenze di un turismo che sia lento e quindi non delle grandi masse.
1: Collettività e cooperazione sono dunque al centro dell'azione delle cooperative di comunità, come raccontava Marzio Mozzetti ai nostri microfoni. Sentiamo adesso Verusca Citeroni della cooperativa di comunità del Ceresa di Rocca Fluvione.
4: Abbiamo costituito 8 anni fa questo soggetto mutualistico al fine di dare un contributo alla ricostruzione immateriale di quei territori, alla ricostruzione delle comunità, prima ancora che della ricostruzione materiale delle case, e di dare opportunità lavorative a chi aveva deciso di restare, di ritornare o semplicemente di venire a vivere in questo pezzo di Appennino. e lo abbiamo fatto con la partecipazione di cittadini, cittadine, associazioni, piccole aziende agricole, persone già attive nelle comunanze agrarie in un territorio, quello del Ceresa, che è il nostro territorio di riferimento e che è incastonato tra due parchi nazionali, il Parco dei Monti della Laga e il Parco dei Sibillini. Abbiamo recuperato chilometri e chilometri di sentieristica, abbiamo avviato un progetto di summer camp per i bambini nelle aree SAE di Arquata, abbiamo promosso i prodotti tipici del territorio, delle piccole aziende agricole, ma soprattutto diciamo in questi anni la nostra attività prevalente riguarda la cura del verde e ancora più nello specifico il recupero di castagneti abbandonati.
1: Il tema delle aree interne resta dunque al centro del dibattito, con un'attenzione particolare che deve essere portata a quelle che sono forme proprio di collettività e cooperazione come le comunanze agrarie e le cooperative di comunità, che sono già attive molto sul nostro territorio con esperienze che oggi abbiamo raccontato a realtà locali. Quali dunque gli obiettivi, le prospettive future? Sentiamo Laura Mariani, che è responsabile delle politiche per le aree interne della CGL nazionale.
5: Come CGL noi siamo molto impegnati sul tema delle aree interne, perché molto spesso si assiste a dibattiti accademici confinati in adempimenti formali, approcci geografici, demografici. Noi invece rovesciamo questa prospettiva e parliamo di diritti, di uguaglianza dei cittadini, di qualità democratica del paese, perché guardiamo a quasi 4.000 comuni, al 58% della superficie nazionale, a più di 13 milioni di persone, che sono cifre che ci fanno capire che come si paga il prezzo di decenni di disinvestimenti, di tagli lineari, di uno stato sociale desertificato, perché non si resta dove manca lavoro dignitoso, dove mancano ospedali e scuole. In molti di questi territori peraltro le fragilità sono multidimensionali, perché da un lato sommano il disagio delle aree interne a quelle delle aree montane, tempi di percorrenza infiniti per raggiungere i servizi, l'isolamento, il calo demografico drammatico, e dall'altro la ferita profonda della mancata ricostruzione, perché il terremoto ha colpito aree che erano già fragili e ha trasformato lo spopolamento preventivo in un esodo forzato.
1: Dove è possibile andare a cercare e trovare le risposte adatte per rispondere a tutte quelle necessità che lei ha elencato?
5: Per noi serve una politica di sistema. L'obiettivo strategico della CGL è molto netto: dobbiamo pretendere un cambio di marcia, passare da una logica straordinaria a una strategia strutturale basata sulle risorse ordinarie del bilancio pubblico, perché la coesione non si fa con i progetti sporadici, ma finanziando spesa corrente e servizi quotidiani e individuando linee di sviluppo economico che creino lavoro e occupazione.
1: Quali sono dunque le azioni necessarie da compiere affinché si combatta concretamente lo spopolamento e possano essere portati sempre più servizi nelle aree interne, e come è possibile sostenere il modello di sviluppo delle comunanze agrarie e delle cooperative di comunità?
5: Intanto l'inversione dello spopolamento deve avvenire facendo convergere i finanziamenti innanzitutto sui servizi essenziali, misurandone la fruibilità per cogliere le disuguaglianze e curare quella che è una vera e propria emorragia. Noi rivendichiamo un principio di prossimità territoriale come garanzia per ogni cittadino di fruire dei servizi in tempi compatibili con la vita, trasformando la geografia fisica in una vera e propria geografia dei diritti.
1: Quali sono dunque le strategie da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi di cui lei parla?
5: Le strategie di sviluppo locale devono essere complementari agli interventi infrastrutturali per rimuovere la tendenza depressiva, perché lo sviluppo non può, come è stato finora, essere calato dall'alto con strade uniformi, ma deve partire dalle popolazioni locali, riattivando le economie locali, creando lavoro stabile e qualità, legando anche alla manutenzione del territorio, alla cultura, senza però costituire un alibi di arretramento di finanziamento e di investimento investimento nel perimetro centrale. E poi bisogna rafforzare la capacità amministrativa, aumentando il personale dei comuni, degli enti locali coinvolti, garantendo, diciamo, il protagonismo degli attori del territorio e delle parti sociali.
1: Un'alleanza strategica dunque tra tradizione e innovazione sociale per contrastare lo spopolamento, restituendo centralità economica e occupazionale alle aree interne del territorio e andando proprio a valorizzare queste esperienze di cooperative di comunità e di comunanze agrarie. Se ne parlerà, lo ricordiamo ancora una volta, venerdì 25 dalle 15 presso la sala polivalente Aria Sai di Spelunga d'Arquata del Tronto, grazie all'impegno di CGL che ha organizzato questo evento in cui si confronteranno varie realtà locali sulle esperienze territoriali e le possibilità di sviluppo con uno sguardo alle prospettive future. Io ringrazio i miei ospiti per essere intervenuti, voi per averci ascoltato, Stefania Mistichelli per la collaborazione, ricordandovi in chiusura che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli a tutti voi, grazie per l'ascolto.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. In Germania risultato ancora una volta negativo per il partito della CDU. Il cancelliere tedesco Merz ammette il disastro, ma dice vado avanti. Il mio governo resta per garantire il futuro democratico del paese. L'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino ha visto ancora una volta cadere il suo partito. Allianz für Deutschland vince nel secondo land dell'est con il 38,2%, successo della Linke, la sinistra, che conquista la città-stato di Berlino. La guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'assemblea ONU, intanto blocca l'attacco agli Houthi.
2: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times, raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E sul suo social Truth, Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire, perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte e sono temporaneamente fuori servizio. Un operaio di 57 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere in un'azienda dell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è in corso di accertamento. Un altro operaio è morto a Polesine, nella Bassa Parmense, aveva 51 anni. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente alle 16, introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Lutto cittadino oggi a Milano, in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali sono iniziati nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 14.45. Tanti i tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni, mondo dello sport e anche dall'estero. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Ascoli e da Verusca Cestarelli. Potrebbe essere rilasciata oggi dall'autorità giudiziaria la salma di Elenia Osimi, una ragazza di 28 anni residente a Offida, borsista negli uffici comunali, che purtroppo ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Sant'Omero. L'auto sulla quale viaggiava insieme al fidanzato, rimasto gravemente ferito, è uscita di strada schiantandosi contro un albero. La tragedia è avvenuta proprio mentre la coppia rientrava dai festeggiamenti per il loro quinto anniversario insieme. Profondo il cordoglio espresso dal sindaco e dalla cittadinanza per la prematura scomparsa della giovane. Contrasto alla povertà al centro dello sviluppo sostenibile, oggi tavolo regionale ad Ancona presso il CSV Marche ETS. L'iniziativa è promossa dalla Regione Marche in collaborazione col terzo settore, un tavolo strategico di ascolto, confronto e apprendimento dedicato ad una lettura integrata delle diverse forme di povertà. Parliamo di comunanze agrarie e cooperative di comunità, quale futuro per i territori delle aree interne. È questo il titolo dell'interessante convegno che si terrà venerdì alle 15 presso la sala polivalente Area SAI di Spelunga di Arquata del Tronto. Sentiamo la responsabile delle politiche per le aree interne della CGL nazionale, Laura Mariani, che ha parlato dell'importanza di un confronto attivo su tematiche che riguardano l'impoverimento e lo spopolamento delle aree interne.
2: Come CGL noi siamo molto impegnati sul tema delle aree interne, perché molto spesso si assiste a dibattiti accademici confinati in adempimenti formali, approcci geografici, demografici. Noi invece rovesciamo questa prospettiva e parliamo di diritti, di uguaglianza dei cittadini, di qualità democratica del paese, perché guardiamo a quasi 4.000 comuni, al 58% della superficie nazionale, a più di 13 milioni di persone, che sono cifre, ci fanno capire che come si paga il prezzo di decenni di disinvestimenti, di tagli lineari, di uno stato sociale desertificato, perché non si resta dove manca lavoro dignitoso, dove mancano ospedali e scuole.
1: Parleremo ampiamente delle comunanze agrarie e delle cooperative di comunità nell'ambito della puntata odierna di Realtà Locali, già disponibile in podcast sul nostro sito. Edizione da record per il concorso ippico Città di Ascoli, che ha chiuso ieri i battenti registrando il tutto esaurito nella splendida cornice del campo giochi ad Ascoli. L'evento clou della tre giorni, il prestigioso Gran Premio Panichi, ha incoronato per la seconda volta in carriera il cavaliere azzurro Alberto Zorzi, trionfatore in sella Runa d'Eclipse al termine di una vincente testa a testa con Filippo Bologni. La kermesse, valevole per la prima volta come tappa ufficiale del prestigioso Italian Champions Tour, ha visto sfidarsi oltre 180 binomi d'eccellenza davanti a migliaia di appassionati. Soddisfazione per gli organizzatori di BB Equestrian e per il comune di Ascoli, che consolidano la manifestazione come punto di riferimento per gli appassionati. Il sipario cala sul grande sport equestre, ma le Marche confermano la straordinaria capacità di fondere turismo, spettacolo e agonismo ai massimi livelli. Oggi pomeriggio alle 18 ad Ascoli, presso la bottega del terzo settore, si terrà il primo appuntamento del Festival del Sociale. Al centro del dibattito, intitolato Accoglienza e nuovo patto europeo su immigrazione e asilo, ci saranno le nuove norme sui diritti dei migranti. La pagina sportiva, grande festa al Del Duca con i bianconeri di Tomei, che hanno superato l'Avellino con un netto 3-1 nella quinta giornata di campionato. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti, il picchio ha ribaltato il match nella ripresa grazie ad un'autorete di Enrici ed uno straripante Silipo, autore di una splendida doppietta. I tre punti rilanciano l'Ascoli in classifica, ma adesso ci saranno due settimane di stop e la necessità di non perdere il ritmo partita. Resta alta l'attenzione per il tesseramento di Venuti, l'esperto difensore ex Samp va verso la firma del contratto in bianconero per sostituire l'infortunato Alagna. In Serie C, vietato sbagliare per la Samb, nel primo posticipo del lunedì cerca oggi di riscattarsi contro la Pianese, fischio d'inizio alle 20:30. Serve una vittoria per scacciare la crisi ed evitare ribaltoni in panchina. In Serie D, seconda vittoria casalinga consecutiva per i ragazzi di Seccardini. Al Di Ridolfi di Venarotta basta una rete di Muro nel primo tempo per superare lo Sporting Trestina per 1-0. Con questo successo l'Atletico sale a quota 7 punti, conquistando il quinto posto in classifica. Chiudiamo con il tiro con l'arco, il Pisciano vola sul tetto d'Italia. Ai campionati italiani individuali svoltisi in Veneto, l'ascolano Scancella si è laureato campione italiano nella categoria storico libero. Sul podio anche Giuseppe Capponi, terzo, e Gabriele Pizzingrilli di Spinetoli, che ha raggiunto il bronzo nel ricurvo moderno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla Germania. Il cancelliere tedesco Merz ha definito drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania, dove per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, e la sconfitta anche a Berlino. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha dichiarato Merz. Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'assemblea ONU in programma da domani. Intanto il segretario al tesoro americano Bessent dichiara che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda e i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Così il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta.
2: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro e imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte, perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duratura vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio è legato all'individuazione di eventuali istigatori che, attraverso gruppi social, avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e chi lo ha successivamente postato in rete. L'amministratore delegato della Juventus Carnevali e il direttore Ricky Massara sono stati accolti dagli applausi da una parte dei tifosi dell'Inter fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali che si sono appena conclusi di Sandro Mazzola. Applausi anche per il numero uno del Milan, Paolo Scaroni, e per Daniele Massaro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. I responsabili delle nazioni negozino con il lupo. Il cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e rievoca lo spirito di San Francesco per la pace. Sul fine vita, no all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il porporato parla anche della scuola, nostro cantiere comune. Nessun insegnante, dice, può essere sostituito da un algoritmo. Il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania.
2: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino, o soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini di Nello Studio.
1: Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite in programma da domani. Intanto il segretario del Tesoro fa sapere che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. Infine Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte, sono fuori servizio. La cronaca, una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati è legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare anche quattro utenti che erano collegati in diretta e che hanno postato in rete il video. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale negli anni 60 e 70. I funerali si sono svolti alla Basilica di Sant'Ambrogio, presenti centinaia di tifosi oltre ai rappresentanti del mondo istituzionale e dello sport. È tutto, grazie dell'ascolto.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Ascoli e da Veruska Cestarelli. Potrebbe essere rilasciata oggi dall'autorità giudiziaria la salma di Elenia Osimi, una ragazza di 28 anni residente a Offida, borsista negli uffici comunali, che purtroppo ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Sant'Omero. L'auto sulla quale viaggiava insieme al fidanzato, rimasto gravemente ferito, è uscita di strada schiantandosi contro un albero. La tragedia è avvenuta proprio mentre la coppia rientrava dai festeggiamenti per il loro quinto anniversario insieme. Profondo il cordoglio espresso dal sindaco e dalla cittadinanza per la prematura scomparsa della giovane. Contrasto alla povertà al centro dello sviluppo sostenibile, oggi tavolo regionale ad Ancona presso il CSV Marche ETS. L'iniziativa è promossa dalla Regione Marche in collaborazione col terzo settore, un tavolo strategico di ascolto, confronto e apprendimento dedicato ad una lettura integrata delle diverse forme di povertà. Parliamo di comunanze agrarie e cooperative di comunità, quale futuro per i territori delle aree interne? È questo il titolo dell'interessante convegno che si terrà venerdì alle 15 presso la sala polivalente Area SAE di Spelunga di Arquata del Tronto. Sentiamo la responsabile delle politiche per le aree interne della CGL nazionale, Laura Mariani, che ha parlato dell'importanza di un confronto attivo su tematiche che riguardano l'impoverimento e lo spopolamento delle aree interne.
2: Come CGL noi siamo molto impegnati sul tema delle aree interne, perché molto spesso si assiste a dibattiti accademici confinati in adempimenti formali, approcci geografici, demografici. Noi invece rovesciamo questa prospettiva e parliamo di diritti, di uguaglianza dei cittadini, di qualità democratica del paese, perché guardiamo a quasi 4.000 comuni, al 58% della superficie nazionale, a più di 13 milioni di persone, che sono cifre, ci fanno capire che come si paga il prezzo di decenni di disinvestimenti, di tagli lineari, di uno stato sociale desertificato, perché non si resta dove manca lavoro dignitoso, dove mancano ospedali e scuole.
1: Parleremo ampiamente delle comunanze agrarie e delle cooperative di comunità nell'ambito della puntata odierna di Realtà Locali, già disponibile in podcast sul nostro sito. Edizione da record per il concorso ippico Città di Ascoli, che ha chiuso ieri i battenti registrando il tutto esaurito nella splendida cornice del campo giochi ad Ascoli. L'evento clou da tre giorni, il prestigioso Gran Premio Panichi, ha incoronato per la seconda volta in carriera il cavaliere azzurro Alberto Zorzi, trionfatore in sella Runa d'Eclipse al termine di un avvincente testa a testa con Filippo Bologni. La kermesse, valevole per la prima volta come tappa ufficiale del prestigioso Italian Champions Tour, ha visto sfidarsi oltre 180 binomi d'eccellenza davanti a migliaia di appassionati. Soddisfazione per gli organizzatori di BB Equestrian e per il comune di Ascoli, che consolidano la manifestazione come punto di riferimento per gli appassionati. Il sipario cala sul grande sport equestre, ma le Marche confermano la straordinaria capacità di fondere turismo, spettacolo e agonismo ai massimi livelli. Oggi pomeriggio alle 18 ad Ascoli presso la bottega del terzo settore si terrà il primo appuntamento del Festival del Sociale. Al centro del dibattito, intitolato Accoglienza e nuovo patto europeo su immigrazione e asilo, ci saranno le nuove norme sui diritti dei migranti. La pagina sportiva, grande festa al Del Duca con i bianconeri di Tomei che hanno superato l'Avellino con un netto 3-1 nella quinta giornata di campionato. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti, il picchio ha ribaltato il match nella ripresa grazie ad un'autorete di Ricci ed uno straripante Silipo, autore di una splendida doppietta. I tre punti rilanciano l'Ascoli in classifica, ma adesso ci saranno due settimane di stop e la necessità di non perdere il ritmo partita. Resta alta l'attenzione per il tesseramento di Venuti, l'esperto difensore ex Samp va verso la firma del contratto in bianconero per sostituire l'infortunato Alagna. In Serie C, vietato sbagliare per la Samb, nel primo posticipo del lunedì cerca oggi di riscattarsi contro la Pianese, fischio d'inizio alle 20:30. Serve una vittoria per scacciare la crisi ed evitare ribaltoni in panchina. In Serie D, seconda vittoria casalinga consecutiva per i ragazzi di Seccardini, al Di Ridolfi di Venarotta basta una rete di Muro nel primo tempo per superare lo Sporting Trestina per 1-0. Con questo successo l'Atletico sale a quota 7 punti, conquistando il quinto posto in classifica. Chiudiamo con il tiro con l'arco, il Pisciano vola sul tetto d'Italia. Ai campionati italiani individuali svoltisi in Veneto, l'ascolano Scancella si è laureato campione italiano nella categoria storico libero. Sul podio anche Giuseppe Capponi, terzo, e Gabriele Pizzingrilli di Spinetoli, che ha raggiunto il bronzo nel ricurvo moderno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte Dazzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Il cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e parla di responsabilità condivisa e di pace. No all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il presidente della CEI parla anche della scuola. Nessun insegnante può essere sostituito da un algoritmo. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump annulla i raid sugli Houthi e apre un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian. Ucraina, situazione umanitaria drammatica a Kherson. Reso noto il programma del viaggio del Papa in Sud America dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Rosario per la pace con i bambini dal 1 al 7 ottobre. Lutto cittadino a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale degli anni 60 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il nostro notiziario, il nostro primo servizio è dedicato all'introduzione del presidente dei Vescovi Italiani, Cardinal Zuppi, che ha aperto i lavori del Consiglio Permanente a Roma. Nicola Ferrante.
2: Una responsabilità condivisa, la indica il presidente CEI in apertura di Consiglio Episcopale Permanente.
3: Non possiamo accontentarci di parlare a chi già ci ascolta. Ci è chiesto di incontrare, di ascoltare, di lasciarci interrogare.
2: La linea da seguire, sottolinea Zuppi, è quella tracciata da Papa Leone. Anche per l'Europa il numero uno dei vescovi invoca politiche lungimiranti perché nessuno sia costretto a lasciare la propria terra. E di fronte alle minacce dello scenario internazionale di leader che si sentono padroni spiega.
3: Solo la fine della guerra può garantire che tutti popoli grandi e piccoli non siano travolti da un conflitto più grande.
2: Seguiamo con preoccupazione il dibattito sul fine vita, dice il cardinale. Nessuno sia lasciato solo, nessuno si senta un peso. Non può esistere, spiega, un diritto a morire, ma a essere curati, assistiti, evitando di trasformare un tema così delicato in terreno da scontro elettorale o ideologico.
3: La Chiesa rigetta l'accanimento terapeutico e riconosce la liceità della rinuncia a trattamenti sproporzionati. Distingue ovviamente però questa rinuncia dall'intenzione di procurare la morte. Tra l'accanimento e l'anticipazione della morte c'è uno spazio che le istituzioni hanno il dovere di riempire prima di riaprirne altri, quello delle cure palliative, delle terapie del dolore.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Il cardinal Zuppi ha anche augurato alle scuole italiane di essere luoghi in cui nessuno si senta escluso. Leonardo Possati.
4: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche. Così il cardinale Matteo Zuppi.
3: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
4: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
3: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
4: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E rimaniamo dunque al tema scuola, un tetto agli studenti stranieri per classe. La misura è stata annunciata dalla Premier Meloni. Sul principio concordano anche i dirigenti scolastici, che tuttavia sollevano dubbi sull'applicazione concreta. Antonello Giannelli è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi.
5: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino a casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliono, perché se prendiamo Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante, ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 chilometri, faccio per dire. In genere la scuola scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
1: E mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Amatrice per inaugurare l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto, la politica italiana dibatte e si interroga sulle dichiarazioni della Premier Meloni sul tetto agli stranieri per classe. In diretta per noi Augusto Cantelmi.
6: Buonasera Franco, un tetto massimo di stranieri presenti in ogni classe, di vieto di indossare burka o hijab. I provvedimenti annunciati dalla Presidente del Consiglio Meloni, che entreranno in un prossimo Consiglio dei Ministri, diventano tema di scontro politico, e sempre Fratelli d'Italia rilancia altre misure che prevedono il divieto del velo in tutti i luoghi pubblici, regole ferree per il finanziamento delle moschee e pene più dure per il reato di induzione al matrimonio. Opposizioni invece molto critiche per le scelte illustrate da Meloni e parlano di chiaro tentativo di bloccare l'ascesa di Pannacci in un clima da campagna elettorale. Il tema dell'immigrazione non poteva mancare alla kermesse della Lega Pontida, un'edizione tuttavia caratterizzata dalle divisioni interne, con la decisione a sorpresa di Salvini di convocare un congresso straordinario ad ottobre da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Pagina degli esteri, il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania. Per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, ma non si dimette. Marco Burini.
7: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino, o soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora al fronte russo-ucraino, nelle elezioni il presidente Putin ottiene l'80% dei seggi del Parlamento. Forte, drammatica crisi umanitaria nella regione di Kherson in Ucraina. Vito De Torre.
8: 5 anni fa, Russia Unita, il partito di Putin, aveva ottenuto circa il 50% dei voti. Stando ai risultati ufficiali, dopo 1670 giorni di guerra, i fedelissimi del presidente sfiorano il 60% e conquistano circa l'80% dei seggi della Duma. Kaya Kallas ha ribadito che l'Unione Europea non riconosce i risultati delle elezioni, definendole fittizie. Intanto a Oleshkin, la regione di Kherson, Ucraina, occupata dall'esercito russo, è in corso una vera e propria catastrofe umanitaria. Da mesi la popolazione non riceve cibo né assistenza. Almeno 2000 persone, tra cui bambini, non riescono a mettersi in salvo. Kiev si è detta disponibile a sospendere i combattimenti per consentire l'evacuazione dei civili, ma l'esercito russo non ne vuole sentire. I droni prendono di mira i convogli che trasportano aiuti umanitari. Le ultime forniture di cibo sono arrivate alla fine di maggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora all'altro fronte, la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un incontro con il presidente iraniano Pezeschian in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Antonio Soviero.
9: Che ne dica Trump, i pasdaran iraniani hanno il controllo dello stretto di Hormuz e quello di Bab el Mandeb sul Mar Rosso attraverso i ribelli yemeniti Houthi. Oggi a Hormuz due petroliere sono state colpite da missili di provenienza sconosciuta. Si dice così, due marinai feriti. Nelle stesse ore i guardiani della rivoluzione islamica hanno abbattuto un drone statunitense. E al presidente USA, che ha annullato all'ultimo secondo un raid contro gli Houthi, replica il comandante dell'esercito iraniano. Le nostre forze armate sono pronte ad affrontare qualsiasi nuovo attacco di Stati Uniti e Israele. Ma anche le dichiarazioni di Teheran sono arricchite di propaganda. La realtà è che il paese attraversa la peggiore crisi economica della sua storia recente. In 7 mesi di guerra il PIL è calato del 10% e l'inflazione è alle stelle. E tra 2 giorni, mercoledì 23 settembre, scattano le sanzioni secondarie statunitensi sulle compagnie aeree iraniane. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Reso noto oggi il programma del viaggio di Papa Papaleone dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina, Perù, il viaggio apostolico finora più lungo del suo pontificato. Cristiana Caricato.
10: A pochi giorni dal suo viaggio in Francia, Papa Leone rende noto il programma del lungo pellegrinaggio che effettuerà dal 6 al 17 novembre prossimo in America Latina. Uruguay, Argentina e Perù, i paesi che visiterà, 12 giorni senza sosta, trasferimenti quasi quotidiani in aereo ed elicottero e l'impatto con realtà diverse per storia e condizioni sociopolitiche, ma ugualmente desiderose di abbracciare il successore di Pietro. Prima tappa all'Uruguay, Montevideo, per gli appuntamenti istituzionali e dalla capitale sortite in altre zone del paese, a Paysandú, importante centro economico, e a Florida per omaggiare la Virgen de los 33, patrona dell'Uruguay. Poi l'Argentina, paese di Bergoglio, oltre le cerimonie ufficiali alla Casa Rosada, le visite a realtà caritative come il villaggio della Carità di Claypole, gestito dagli Orionini, messe e momenti di preghiera non solo a Buenos Aires ma anche a Cordoba e Luján, santuario mariano caro a Papa Francesco. Infine il ritorno da pontefice in Perù, paese dove trascorrerà 5 giorni pieni, tra Lima, dove parteciperà dopo i momenti formali ad un incontro sulle sfide e le speranze del popolo peruviano molto atteso, alla sua Chiclayo, un tuffo nel passato, una fitta agenda di appuntamenti per incontrare tutti coloro che non hanno dimenticato Monsignor Roberto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: A Milano oggi funerali di Sandro Mazzola, icona dell'Inter, morto a 83 anni sabato scorso, ha reso onore e prestigio alla città, ha detto nell'omelia Monsignor Faccendini, abate di Sant'Ambrogio. Antonella Mitola.
11: Un ultimo saluto intenso e sentito, quello che Milano ha voluto dare a Sandro Mazzola, icona dell'Inter che se n'è andata a 83 anni. A stringersi attorno ai familiari, tantissimi tifosi che hanno reso omaggio al campione, ma anche all'uomo e alla sua profonda umanità.
12: Il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, giocherebbe ancora oggi.
13: Nato per passione e con fedeltà per la squadra, cosa che al giorno d'oggi non esiste più, e quindi io ho dei bellissimi ricordi.
11: Milano e milanesi dicono grazie a lui che ha dato prestigio alla città, così Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio, nell'omelia dei funerali, ricordando la bella umanità che traspariva sotto i suoi baffi, l'incontro di Mazzola con Padre Pio e la sua abitudine a inginocchiarsi a pregare nei momenti difficili. Con il fischio finale è arrivata l'ora di affidarlo al Signore, ha concluso Monsignor Faccendini. Lo ricordano con affetto il presidente dell'Inter Marotta e lo storico presidente Moratti nei rispettivi messaggi al termine delle esequie. Oggi a Milano è lutto cittadino. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Izzi in regia, un augurio di buona serata.
14: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Non so che riso avessi, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto.

ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bandini, Biondini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi in po' spio. Ciao.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati a Realtà Locali da Veruska Cestarelli. Tra comunanze agrarie e cooperative di comunità, quale futuro per i territori delle aree interne? E questo è il tema al centro del convegno organizzato dalla CGL che si terrà presso la sala polivalente Aria SAE di Spelonga, d'Arquata del Tronto, venerdì 25 settembre dalle ore 15. Un momento di incontro e confronto per parlare di esperienze territoriali di collettività e cooperazione con tavole rotonde, incontri e l'intervento di relatori che parleranno proprio del futuro delle aree interne e di queste esperienze di comunità e condivisione. In apertura sentiamo il commento di Luana Agostini, segretaria provinciale della CGL di Ascoli.
2: Abbiamo promosso questa iniziativa che si svolgerà il 25 di settembre a Spelonga di Arquata, partendo dal concetto dei domini collettivi, le comunanze agrarie, che sono particolarmente presenti nel nostro territorio marchigiano e nella nostra provincia. Si tratta di beni collettivi che hanno un'origine che addirittura risale a prima dell'Unità d'Italia. Per contribuire al dibattito che sta interessando il nostro territorio sulla ricostruzione post-sisma e le aree interne, abbiamo pensato di invitare una serie di persone, tra cui esperienze dirette di comunità agrarie e di cooperative di comunità e associazioni ed esperti, per discutere tutte insieme sulla possibilità che questi paesi e queste comunanze agrarie possano eventualmente fare una scelta che ridia uno slancio economico al territorio attraverso le cooperative di comunità.
1: Cooperative di comunità e comunanze agrarie che rappresentano uno snodo cruciale per lo sviluppo delle aree interne. Le comunanze sono antiche istituzioni nate per gestire proprietà collettive a beneficio di una specifica comunità locale, mentre le cooperative di comunità sono di fatto imprese sociali nate per rispondere ai bisogni di un territorio, unendo cittadini che possano produrre insieme beni e servizi che possano proprio migliorare la qualità della vita locale. A differenza però delle cooperative tradizionali, l'obiettivo delle cooperative di comunità non è ovviamente il profitto dei soci, ma il benessere dell'intera comunità. Di queste esperienze parliamo con Marzio Mozzetti della cooperativa di comunità Radici ed Ali di Amatrice e Accumuli. Qual è il senso dunque di questa esperienza?
3: La cooperativa di comunità Radici e Ali è nata per rispondere a una richiesta della collettività. Lo spopolamento, il declino economico praticamente dei nostri territori di Amatrice e Accumuli, e avevano bisogno, diciamo, di una risposta, e attraverso questa cooperativa, che si occupa anche di finalità civiche e di utilità sociale, speriamo di dare un nuovo slancio alla vita delle nostre comunità locali, più che altro attraverso la gestione di beni collettivi, la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e tradizionali, e anche una creazione di opportunità lavorative sul territorio. Per il momento siamo impegnati nel progetto Radici Future, che è curato da Coop Culture, e in cui ci sono 6 comuni del territorio che vanno da Accumuli, Amatrice fino ad arrivare a Leonessa, e poi siamo impegnati in altri progetti che riguardano ad esempio San Giovanni, che è una frazione delocalizzata del comune di Accumuli, con il quale stiamo facendo un percorso con gli abitanti, e San Fortunato, che è un'area recuperata, e quindi con queste aree contiamo anche di fare del turismo che però poi risponda a esigenze, diciamo, di un turismo che sia lento e quindi non delle grandi masse.
1: Collettività e cooperazione sono dunque al centro dell'azione delle cooperative di comunità, come raccontava Marzio Mozzetti ai nostri microfoni. Sentiamo adesso Veruska Citeroni della cooperativa di comunità del Ceresa di Rocca Fluvione.
4: Abbiamo costituito 8 anni fa questo soggetto mutualistico al fine di dare un contributo alla ricostruzione immateriale di quei territori, alla ricostruzione delle comunità, prima ancora che della ricostruzione materiale delle case, e di dare opportunità lavorative a chi aveva deciso di restare, di ritornare o semplicemente di venire a vivere in questo pezzo di Appennino. e lo abbiamo fatto con la partecipazione di cittadini, cittadine, associazioni, piccole aziende agricole, persone già attive nelle comunanze agrarie in un territorio, quello del Ceresa, che è il nostro territorio di riferimento e che è incastonato tra due parchi nazionali, il Parco dei Monti della Laga e il Parco dei Sibillini. Abbiamo recuperato chilometri e chilometri di sentieristica, abbiamo avviato un progetto di summer camp per i bambini nelle aree SAE di Arquata, abbiamo promosso i prodotti tipici del territorio, delle piccole aziende agricole, ma soprattutto diciamo in questi anni la nostra attività prevalente riguarda la cura del verde e ancora più nello specifico il recupero di castagneti abbandonati.
1: Il tema delle aree interne resta dunque al centro del dibattito, con un'attenzione particolare che deve essere portata a quelle che sono forme proprio di collettività e cooperazione, come le comunanze agrarie e le cooperative di comunità, che sono già attive molto sul nostro territorio, con esperienze che oggi abbiamo raccontato a realtà locali. Quali dunque gli obiettivi, le prospettive future? Sentiamo Laura Mariani, che è responsabile delle politiche per le aree interne della CGL nazionale.
5: Come CGL noi siamo molto impegnati sul tema delle aree interne, perché molto spesso si assiste a dibattiti accademici confinati in adempimenti formali, approcci geografici, demografici. Noi invece rovesciamo questa prospettiva e parliamo di diritti, di uguaglianza dei cittadini, di qualità democratica del paese, perché guardiamo a quasi 4.000 comuni, al 58% della superficie nazionale, a più di 13 milioni di persone, che sono cifre che ci fanno capire che come si paga il prezzo di decenni di disinvestimenti, di tagli lineari, di uno stato sociale desertificato, perché non si resta dove manca lavoro dignitoso, dove mancano ospedali e scuole. In molti di questi territori peraltro le fragilità sono multidimensionali, perché da un lato sommano il disagio delle aree interne a quelle delle aree montane, tempi di percorrenza infiniti per raggiungere i servizi, l'isolamento, il calo demografico drammatico, e dall'altro la ferita profonda della mancata ricostruzione, perché il terremoto ha colpito aree che erano già fragili e ha trasformato lo spopolamento preventivo in un esodo forzato.
1: Dove è possibile andare a cercare e trovare le risposte adatte per rispondere a tutte quelle necessità che lei ha elencato?
5: Per noi serve una politica di sistema. L'obiettivo strategico della CGL è molto netto:

0: innanzitutto sui servizi essenziali, misurandone la fruibilità per cogliere le disuguaglianze e curare quella che è una vera e propria emorragia. Noi rivendichiamo un principio di prossimità territoriale come garanzia per ogni cittadino di fruire dei servizi in tempi compatibili con la vita, trasformando la geografia fisica in una vera e propria geografia dei diritti.
1: Quali sono dunque le strategie da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi di cui lei parla?
0: Le strategie di sviluppo locale devono essere complementari agli interventi infrastrutturali per rimuovere la tendenza depressiva, perché lo sviluppo non può, come è stato finora, essere calato dall'alto con strade uniformi, ma deve partire dalle popolazioni locali, riattivando le economie locali, creando lavoro stabile e qualità, legando anche alla manutenzione del territorio, alla cultura, senza però costituire un alibi di arretramento, di finanziamento e di investimento del perimetro centrale. E poi bisogna rafforzare la capacità amministrativa, aumentando il personale dei comuni, degli enti locali coinvolti, garantendo, diciamo, il protagonismo degli attori del territorio e delle parti sociali.
1: Un'alleanza strategica dunque tra tradizione e innovazione sociale per contrastare lo spopolamento, restituendo centralità economica e occupazionale alle aree interne del territorio e andando proprio a valorizzare queste esperienze di cooperative, di comunità e di comunanze agrarie. Se ne parlerà, lo ricordiamo ancora una volta, venerdì 25 dalle 15 presso la sala polivalente Aria Sai di Spelunga d'Arquata del Tronto, grazie all'impegno di CGL che ha organizzato questo evento in cui si confronteranno varie realtà locali sulle esperienze territoriali e le possibilità di sviluppo con uno sguardo alle prospettive future. Io ringrazio i miei ospiti per essere intervenuti, voi per averci ascoltato, Stefania Mistichelli per la collaborazione, ricordandovi in chiusura che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli a tutti voi, grazie per l'ascolto.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore. Potevamo fare di più. A che serve cercare se non vuoi più trovare?

0: specchio ti vedo, mentre piango tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Radio Ascoli Night.
4: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

0: Sola nostra
1: Radio Ascoli.
2: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli Night.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ferro al Colosseo.

se assassini, mi assassini al Colosseo. Siano sventrati gli innocenti al Colosseo. I neonati siano soldati al Colosseo. Il Senato si è scuoiato al Colosseo, al Colosseo. Si divorino le fiere al Colosseo. Chi ha predicato si è impalato al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Chi ha taciuto si è mietuto al Colosseo. Si è bevuto dall'arena al Colosseo, al Colosseo, Colosseo. Si è crocifisso al Colosseo. Si è disumbiato al Colosseo, al Colosseo. Saltinari al Colosseo.

0: della carne, me, fiorire della carne, marcire della carne, e carne, carne,
1: estasi della carne,
0: consolate la mia carne,
1: passione della carne.
0: Sei morto, non è morto, non sei morto nella carne.
2: Radio Ascoli.

adesso come prima sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima volta.
3: Ho visto

volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che